suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage. Yeah.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 3 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

0: 366 Vintage.
1: Suona così.
2: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

suona così. Oh, make me over. The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage. Hit it now.

0: 666 Vino. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70-80-90. Let's go!
2: Sono le 6 e 0 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, le stelle indicano che la stabilità sarà il vostro punto di forza oggi, ma potrebbe anche trasformarsi in rigidità se non lasciate spazio a qualche cambiamento, che può essere solo che stimolante. Toro, in ambito relazionale provate a modificare un'abitudine consolidata. Piccoli gesti nuovi possono ravvivare i rapporti. Sul piano pratico è il momento giusto per chiudere questioni rimaste in sospeso e rivedere scadenze poco realistiche. Gemelli, un gesto calibrato o una parola detta al momento giusto potranno riportare armonia dove c'è tensione. Sul piano professionale sarà il momento ideale per riorganizzare spazi e strumenti di lavoro, eliminando ciò che non vi serve più. Cancro. Le relazioni saranno intense, ma richiedono anche equilibrio. La tentazione di scavare troppo a fondo potrebbe creare tensioni. Sul piano operativo sarà il momento giusto per affrontare questioni che richiedono coraggio e determinazione. Leone, saprete oggi muovervi con metodo, evitando sprechi di tempo e di energia. Le relazioni saranno solide, con possibilità di rafforzare legami attraverso gesti concreti e affidabili. Vergine, le relazioni saranno oggi vivaci, soprattutto con persone che condividono con voi la stessa curiosità. Sul piano operativo sarà il momento giusto per avviare progetti innovativi o per dare una svolta creativa a ciò che è già in corso. Bilancia. Le relazioni saranno al centro della vostra giornata oggi, con possibilità di rafforzare legami importanti o di avviare nuove collaborazioni. In ambito lavorativo, ogni iniziativa avrà buone probabilità di successo, soprattutto se sostenuta da una strategia chiara. Scorpione, la giornata offrirà una lucidità particolare oggi, capace di farvi cogliere dettagli che altri ignorano. Usate a vostro vantaggio questa capacità di risolvere situazioni complesse o di anticipare mosse altrui. Sagittario, in ambito professionale il ritmo appare lento, con progetti che non decollano o imprevisti che costringono a rivedere i vostri piani. È bene mantenere la calma ed evitare scontri con colleghi o superiori. Sul piano fisico, la stanchezza si fa un po' sentire. Riposate. Capricorno, gli imprevisti vi mettono alla prova. In amore potreste trovarvi a rispondere a richieste inattese o a chiarimenti che non vi aspettavate. Cercate di non reagire di pancia, respirate e decidete consapevolmente come agire. Acquario, vi muovete con entusiasmo, ma questa volta le stelle vi frenano. Non è il momento di forzare i rapporti o le trattative. Se riuscite a prendervela con calma, eviterete errori che vi peserebbero tantissimo a livello di energia. Pesci, alcuni programmi potrebbero saltare oggi, ma voi saprete riorganizzarvi meglio di chiunque altro e non ci sarà colpo di scena che tenga. La vostra solidità sarà ad esempio agli altri. Oggi vi saluto con le parole di Herbert George Wells. L'uomo non dovrebbe consentire all'orologio e al calendario di offuscare il fatto che ogni momento della propria vita è un miracolo e un mistero. Ciao a tutte e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche. Ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappato.

0: così.
1: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Questo è Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Io non ti voglio più vedere, mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita.

0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop.
3: Sono le 6 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale, dove migliaia di persone sono scese in strada. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche in Costa Rica. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del gasolio per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. La revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato dai legali di Siegfriedo Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Prendiamo atto della decisione del Tribunale, che rispettiamo ma non condividiamo. Valuteremo il provvedimento e le ulteriori iniziative da assumere nelle sedi competenti. Questo è il commento dei legali di Ranucci. Il giornalista, lo ricordiamo, era stato rimosso dalla conduzione del programma il 28 agosto. Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese, dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti. Lo sport: Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota Aprilia ha preceduto Bezzecchi e Di Giannantonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader del mondiale Martin Heidegger. Decimo Bagnaia, alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 10 ottobre 2026 è il 283esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:17 e tramonta alle 18:36. I santi del giorno sono San Daniele e compagni e San Giovanni Leonardi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 ottobre del 1906 l'Accademia svedese assegna il premio Nobel per la letteratura a Giosuè Carducci, primo italiano a vedersi attribuito il prestigioso riconoscimento. Nel 1985 caccia statunitensi intercettano un aereo egiziano che trasporta i dirottatori della Achille Lauro e lo costringono ad atterrare nella base NATO di Sigonella in Sicilia, dove vengono arrestati dai carabinieri. Nel 2001 il presidente statunitense George W. Bush presenta una lista con i 22 terroristi più ricercati in seguito agli attentati dell'11 settembre. E nel 2006 il gigante dei motori di ricerca Google acquista YouTube. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 ottobre del 1969 il gruppo britannico King Crimson pubblica l'album d'esordio In the Court of the Crimson King, considerato l'album che dette il via al progressive rock. Nel 1990 Lucio Battisti rilascia l'album La sposa occidentale e nel 2000 Alex Britti pubblica Una su un milione. Passiamo ai nati oggi, ricordiamo Giuseppe Verdi, nato a Roncole Verdi il 10 ottobre 1813 e scomparso a Milano il 27 gennaio 1901. È stato uno dei più grandi compositori di sempre, autore di melodrammi famosi in tutto il mondo. Compie oggi 62 anni l'attore, regista e comico italiano Antonio Albanese. 49 candeline sulla torta della conduttrice televisiva e radiofonica ed ex modella italiana Manila Nazzaro. Buon compleanno anche a Francesco Motta, noto semplicemente come Motta, il cantautore e musicista italiano, compie oggi 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 ottobre 1985 di Orson Welles, regista tra i più geniali della storia del cinema, di cui innovò il linguaggio mostrando nel contempo le infinite possibilità dei mezzi di comunicazione. Nel 1963 ci lasciava invece la cantautrice francese Edith Piaf, interprete di brani memorabili, divenuti colonne sonore dello spirito indomito e passionale di Parigi e della Francia intera. E il proverbio del giorno è: fatta la legge, trovato l'inganno.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: way to heaven.
1: Sei, sei vintage spot.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: In offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vintage. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
4: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
1: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL. Vintage.
5: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Vintage.
6: Bellissima!
5: Ricchissima!
7: Empolissima!
8: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
5: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
8: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
5: Empolissima! Bellissima! Ricchissima!
8: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20. Organizzazione ANVA Confesercenti.
1: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche. Ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Bellissima,
3: ricchissima, Empolissima!
2: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
3: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
2: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
3: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
2: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: In offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
6: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
7: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
7: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
7: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 1221. Agenziamanta.it.
0: 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, le stelle indicano che la stabilità sarà il vostro punto di forza oggi, ma potrebbe anche trasformarsi in rigidità se non lasciate spazio a qualche cambiamento che può essere solo che stimolante. Toro, in ambito relazionale provate a modificare un'abitudine consolidata. Piccoli gesti nuovi possono ravvivare i rapporti. Sul piano pratico è il momento giusto per chiudere questioni rimaste in sospeso e rivedere scadenze poco realistiche. Gemelli, un gesto calibrato o una parola detta al momento giusto potranno riportare armonia dove c'è tensione. Sul piano professionale sarà il momento ideale per riorganizzare spazi e strumenti di lavoro, eliminando ciò che non vi serve più. Cancro. Le relazioni saranno intense, ma richiedono anche equilibrio. La tentazione di scavare troppo a fondo potrebbe creare tensioni. Sul piano operativo sarà il momento giusto per affrontare questioni che richiedono coraggio e determinazione. Leone, saprete oggi muovervi con metodo, evitando sprechi di tempo e di energia. Le relazioni saranno solide, con possibilità di rafforzare legami attraverso gesti concreti e affidabili. Vergine, le relazioni saranno oggi vivaci, soprattutto con persone che condividono con voi la stessa curiosità. Sul piano operativo sarà il momento giusto per avviare progetti innovativi o per dare una svolta creativa a ciò che è già in corso. Bilancia. Le relazioni saranno al centro della vostra giornata oggi, con possibilità di rafforzare legami importanti o di avviare nuove collaborazioni. In ambito lavorativo ogni iniziativa avrà buone probabilità di successo, soprattutto se sostenuta da una strategia chiara. Scorpione, la giornata offrirà una lucidità particolare oggi, capace di farvi cogliere dettagli che altri ignorano. Usate a vostro vantaggio questa capacità di risolvere situazioni complesse o di anticipare mosse altrui. Sagittario, in ambito professionale il ritmo appare lento, con progetti che non decollano o imprevisti che costringono a rivedere i vostri piani. È bene mantenere la calma ed evitare scontri con colleghi o superiori. Sul piano fisico, la stanchezza si fa un po' sentire. Riposate. Capricorno, gli imprevisti vi mettono alla prova. In amore potreste trovarvi a rispondere a richieste inattese o a chiarimenti che non vi aspettavate. Cercate di non reagire di pancia, respirate e decidete consapevolmente come agire. Acquario, vi muovete con entusiasmo, ma questa volta le stelle vi frenano. Non è il momento di forzare i rapporti o le trattative. Se riuscite a prendervela con calma, eviterete errori che vi peserebbero tantissimo a livello di energia. Pesci, alcuni programmi potrebbero saltare oggi, ma voi saprete riorganizzarvi meglio di chiunque altro e non ci sarà colpo di scena che tenga. La vostra solidità sarà ad esempio agli altri. Oggi vi saluto con le parole di Herbert George Wells. L'uomo non dovrebbe consentire all'orologio e al calendario di offuscare il fatto che ogni momento della propria vita è un miracolo e un mistero. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 6-6 Vintage Spot.
3: Bellissima,
4: ricchissima,
5: Empolissima!
3: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
4: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
3: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
4: Empolissima, bellissima, ricchissima!
3: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage.
6: Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
7: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331-3189-755. Chiuso il martedì.
6: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola.
0: Vintage.
3: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
8: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 7 e 59 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. Buongiorno dalla redazione.
4: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale, dove migliaia di persone sono scese in strada. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e di diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche in Costa Rica.
0: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del carburante per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il Tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta, la revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. La riforma targata centrodestra prevede un proporzionale con premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze con capilista bloccati, oltre alla novità dell'indicazione del premier.
0: Un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e di informazioni dal contenuto violento ed apologetico, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola. Scrivendo, utilizzando l'alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una videocamera indossabile. Durante una perquisizione domiciliare di informatica, gli agenti hanno trovato nella stanza del giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile.
4: Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche, scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti.
0: Lo sport. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota del team Aprilia Trekhaus ha preceduto Bezzecchi e di Gian Antonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader mondiale Martin e Aldeguer, decimo Bagnaia. Alle 9 la sprint race, che assegnerà i primi punti del weekend.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 10 ottobre 2026 è il 283esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:17 e tramonta alle 18:36. I santi del giorno sono San Daniele e compagni e San Giovanni Leonardi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 ottobre del 1906 l'Accademia svedese assegna il premio Nobel per la letteratura a Giosuè Carducci, primo italiano a vedersi attribuito il prestigioso riconoscimento. Nel 1985 caccia statunitensi intercettano un aereo egiziano che trasporta i dirottatori dell'Achille Lauro e lo costringono ad atterrare nella base NATO di Sigonella in Sicilia, dove vengono arrestati dai carabinieri. Nel 2001 il presidente statunitense George W. Bush presenta una lista con i 22 terroristi più ricercati in seguito agli attentati dell'11 settembre. E nel 2006 il gigante dei motori di ricerca Google acquista YouTube. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 ottobre del 1969 il gruppo britannico King Crimson pubblica l'album d'esordio In the Court of the Crimson King, considerato l'album che dette il via al progressive rock. Nel 1990 Lucio Battisti rilascia l'album La Sposa Occidentale. E nel 2000 Alex Britti pubblica Una su un milione. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giuseppe Verdi, nato a Roncole Verdi il 10 ottobre 1813 e scomparso a Milano il 27 gennaio 1901. È stato uno dei più grandi compositori di sempre, autore di melodrammi famosi in tutto il mondo. Compie oggi 62 anni l'attore, regista e comico italiano Antonio Albanese. 49 candeline sulla torta della conduttrice televisiva e radiofonica ed ex modella italiana Manila Nazzaro. Buon compleanno anche a Francesco Motta, noto semplicemente come Motta, il cantautore e musicista italiano, compie oggi 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 ottobre 1985 di Orson Welles, regista tra i più geniali della storia del cinema, di cui innovò il linguaggio mostrando nel contempo le infinite possibilità dei mezzi di comunicazione. Nel 1963 ci lasciava invece la cantautrice francese Edith Piaf, interprete di brani immemorabili, divenuti colonne sonore dello spirito indomito e passionale di Parigi e della Francia intera. E il proverbio del giorno è: fatta la legge, trovato l'inganno.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Luce Spot.
1: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
1: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
1: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
2: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppo Mechetti.it.
3: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 10 ottobre con il GR delle buone notizie. A Monza è stata inaugurata la nuova torre della ricerca dell'ospedale San Gerardo, una struttura di 10 piani e quasi 4.000 metri quadrati, dedicata soprattutto allo studio delle leucemie pediatriche, delle malattie del sangue e di alcune patologie rare. All'interno ci sono laboratori specializzati e spazi per conservare campioni biologici. Il progetto è stato realizzato anche grazie a importanti donazioni private e fondi del PNRR. L'obiettivo è molto concreto: mettere ricercatori e medici nelle condizioni di studiare più rapidamente le malattie e trasformare i risultati della ricerca in nuove possibilità di cura per i bambini. A Ischia sono state liberate 3 tartarughe caretta caretta dopo diversi percorsi di recupero e riabilitazione al Turtle Point di Portici. Una di loro era stata trovata intrappolata tra reti abbandonate e rifiuti e aveva riportato gravi ferite alle pinne. Dopo mesi di cure però tutte e tre hanno potuto tornare nel loro ambiente naturale. In Sardegna sono stati ampliati i laboratori di educazione ambientale destinati agli studenti. Quest'anno sono diventati 23 rispetto ai 17 dell'anno precedente. Nel precedente anno scolastico avevano coinvolto circa 1.600 ragazzi. Gli studenti possono lavorare direttamente su temi come qualità dell'aria, acqua, rifiuti, biodiversità e cambiamenti climatici. Non si tratta soltanto di lezioni teoriche, i ragazzi imparano a raccogliere dati, analizzarli e comprendere concretamente quello che succede nel territorio in cui vivono. E chiudiamo con una buona notizia dal mondo della tecnologia, perché gli investimenti italiani nel deep tech, cioè nelle imprese che nascono da ricerca scientifica e ingegneristica avanzata, sono cresciuti molto negli ultimi anni. Secondo i dati presentati alle OEGR di Torino, si è passati dai 59 milioni di euro del 2021 ai 244 del 2025, con altri 97 milioni raccolti già nei primi 6 mesi del 2026. È un segnale interessante perché significa che sempre più ricerca sta cercando di trasformarsi in innovazione concreta e nuove imprese. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Guidare con prudenza per la nebbia a banchi in A15 tra Aulla e Berceto e sulla FIPLI tra Firenze e Ginestra Fiorentina. Spostandoci sulla A11 in direzione Pisa, prestare attenzione al mezzo pesante fermo o in avaria al chilometro 65-100 tra Capannori e Lucca Est. Infine, per i cantieri notturni in A11, lunedì notte in orario 22:06, chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Monta in sella,
5: sali a bordo.
4: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
4: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
6: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
4: Per info 0571 94 50 34.
6: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
7: Vintage. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
8: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
7: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino, in viale 100 Fiori, di fronte alla ASL.
0: Vintage.
9: Bellissima.
10: Ricchissima.
9: Empolissima!
10: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
11: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
12: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
11: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
10: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20. Organizzazione ANVA Confesercenti.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: I am my own special creation, so come take a look.

0: dalle 22 alle 23. Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche. Ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
3: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
2: Fanno anche massoterapia?
3: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
2: Ci vado subito allora.
3: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
2: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Vintage.
4: Qualità.
5: Esperienza.
4: Professionalità.
5: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
4: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
5: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
4: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
5: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
6: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
6: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
8: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90. Non stop, stop.
1: Sono le 8 e 57 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del carburante per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta, la revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore.
3: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud del Panama nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba, ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. Si sono registrate decine di repliche e molti danni, ma al momento nessuna vittima.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. La riforma targata centrodestra prevede un proporzionale con premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze con capilista bloccati, oltre alla novità dell'indicazione del premier.
3: Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso

0: ricorso presentato dai legali di Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Prendiamo atto della decisione del Tribunale di Roma, che rispettiamo ma non condividiamo. Valuteremo il provvedimento e le ulteriori iniziative da assumere nelle sedi competenti. Questo è il commento dei legali di Ranucci. Il giornalista, lo ricordiamo, è stato rimosso dalla conduzione del programma il 28 agosto.
1: Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese, dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti.
0: Il tennis, quarta giornata al Masters 1000 di Shanghai. Si chiude oggi il secondo turno con il ritorno in campo di Matteo Arnaldi e l'esordio di Luciano Darderi. Il ligure in campo contro lo statunitense Taylor Fritz. Il primo avversario dell'italo-argentino invece sarà il greco Stefanos Tsitsipas. E anche il giorno del debutto di Carlos Alcaraz, campione pochi giorni fa all'ATP 500 di Tokyo. Lo spagnolo affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo. A Pechino invece è il giorno delle semifinali del torneo femminile. Prima Andreeva Bartunkova, poi Zheng Mertens.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: 66 Vintage Spot.
1: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
2: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
1: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage.
3: Bellissima.
4: Ricchissima.
5: Empolissima!
6: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
7: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
8: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
7: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
6: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione Anva Confesercenti.
0: Vintage.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: In offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così.
2: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
3: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLI, dove in direzione Firenze si segnalano 2 chilometri di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 9500 tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. Guidare con prudenza per la nebbia tra Ginestra Fiorentina e Firenze. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11-A12, è chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione Viareggio. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
1: Vintage.
5: Respirare nella grotta di sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
6: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
1: Vintage.
7: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
1: Vintage.
7: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare! Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
1: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Sensei Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage.
1: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
0: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
1: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
0: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142. 0571 60 80 63. Francolini.it.
1: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
0: Vintage. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
3: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
0: Ottica Colpo d'Occhio. Solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL. 66 Vintage.

0: 9 e 58 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. La revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore. Bombe guidate russe hanno intanto colpito un condominio a Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina, uccidendo 4 persone.
3: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. Si sono registrate decine di repliche e molti danni, ma al momento nessuna vittima. E intanto l'uragano Isaias tocca terra in Florida come categoria 2. L'allerta è alta negli stati che si affacciano sul Golfo del Messico. In Alabama già migliaia di persone sono senza elettricità.
4: Dramma in una scuola dell'Interland di Treviso, un 13enne studente di terza media si è gettato dal primo piano dell'istituto e ora rischia di rimanere paralizzato. I compagni hanno raccontato che veniva preso in giro per il

0: suo modo di parlare. Si ipotizza che ci sia dunque il bullismo alla base del gesto. L'adolescente soccorso e portato in ospedale presentava tagli sulle braccia.
1: I carabinieri di Bibbiene, in provincia di Arezzo, hanno arrestato una donna di 59 anni gravemente indiziata del delitto di omicidio preterintenzionale aggravato in relazione alla morte del marito, deceduto in ospedale dopo essere stato ferito con un coltello all'interno della loro abitazione. Il fatto risale alla tarda mattinata del 18 settembre scorso. Nel corso di una discussione, la donna avrebbe impugnato un coltello di circa 30 centimetri e avrebbe colpito il marito alla gamba sinistra, provocando uno shock emorragico che ne ha causato il decesso.
0: Ancora maltempo sull'Italia, oggi allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto si contano i danni degli scorsi giorni. Una doppia tromba marina ieri ha colpito Marsala in provincia di Trapani, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico. Colpite anche Napoli ed Ischia, dove si sono verificati smottamenti.
1: Lo sport, MotoGP e Gran Premio d'Indonesia. Marc Marquez vince la sprint race di Mandalika ed è il nuovo leader del mondiale. Sul podio, insieme allo spagnolo, ci sono Ogura e Di Giannantonio. Quarto Martin, che ha accusato un calo nel finale dopo essere stato in testa per metà gara. Poi Alex Marquez e Acosta. Contatto al via tra Bezzecchi e Raul Fernandez, out entrambi. In classifica Marquez è a più 4 su Martin e a più 59 su Bez. Domani gara lunga, sempre alle 9, ora italiana.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: Benvenuti e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 10 ottobre 2026 è il 283esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:17 e tramonta alle 18:36. I santi del giorno sono San Daniele e compagni e San Giovanni Leonardi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 ottobre del 1906 l'Accademia svedese assegna il premio Nobel per la letteratura a Giosuè Carducci, primo italiano a vedersi attribuito il prestigioso riconoscimento. Nel 1985 caccia statunitensi intercettano un aereo egiziano che trasporta i dirottatori della Achille Lauro e lo costringono ad atterrare nella base NATO di Sigonella in Sicilia, dove vengono arrestati dai carabinieri. Nel 2001 il presidente statunitense George W. Bush presenta una lista con i 22 terroristi più ricercati in seguito agli attentati dell'11 settembre. E nel 2006 il gigante dei motori di ricerca Google acquista YouTube. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 ottobre del 1969 il gruppo britannico King Crimson pubblica l'album d'esordio In the Court of the Crimson King, considerato l'album che dette il via al progressive rock. Nel 1990 Lucio Battisti rilascia l'album La sposa occidentale. E nel 2000 Alex Britti pubblica Una su un milione. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giuseppe Verdi, nato a Roncole Verdi il 10 ottobre 1813 e scomparso a Milano il 27 gennaio 1901. È stato uno dei più grandi compositori di sempre, autore di melodrammi famosi in tutto il mondo. Compie oggi 62 anni l'attore, regista e comico italiano Antonio Albanese. 49 candeline sulla torta della conduttrice televisiva e radiofonica ed ex modella italiana Manila Nazzaro. Buon compleanno anche a Francesco Motta, noto semplicemente come Motta, il cantautore e musicista italiano, compie oggi 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 ottobre 1985 di Orson Welles, regista tra i più geniali della storia del cinema, di cui innovò il linguaggio mostrando nel contempo le infinite possibilità dei mezzi di comunicazione. Nel 1963 ci lasciava invece la cantautrice francese Edith Piaf, interprete di brani immemorabili, divenuti colonne sonore dello spirito indomito e passionale di Parigi e della Francia intera. E il proverbio del giorno è: fatta la legge, trovato l'inganno.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Sei vintage, spot.
1: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
2: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
1: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Vintage. Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: GMF, auto officina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
4: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
3: GMF auto officina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
6: 66 Vintage.

0: suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Sulla diramazione Lucca-Viareggio, raccordo A11-A12, è chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione Viareggio. A Firenze in via di Peretola per lavori interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
4: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
3: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in viale Centofiori di fronte alla ASL.
0: Vintage.
5: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
6: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
5: E shop online sul sito alinomancini.com.
6: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
7: La camicia è il biglietto da visita dell'uomo. Dice come sei. Il mio consulente moda è Massimiliano. MM Massimiliano. Camicie uomo prodotte con tessuti di prima scelta. In tantissimi modelli, eleganti e sportivi. Curate in ogni particolare. Per i più esigenti, camicie su misura. MM Massimiliano. Camicie e accessori uomo. Un'idea anche da regalare. Piazza della Vittoria 17. Empoli.
0: Vintage.
8: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
0: 66 Vintage.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 6 Vintage Spot.
1: Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
2: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331-3189-755. Chiuso il martedì.
1: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola.
0: Vintage.
3: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
1: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
3: Fanno anche massoterapia?
1: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
3: Ci vado subito allora.
1: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
3: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Vintage.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
3: Bellissima.
1: Ricchissima.
0: Empolissima!
4: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
1: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
3: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
1: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
4: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
0: 66 Vintage.

0: 666V. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70-80-90. Let's go!
2: Sono le 10:58.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Bentrovati. Un minorenne della provincia di Arezzo è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità nell'ambito di un'indagine su presunti reati legati alla propaganda e all'istigazione alla violenza per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, anche con finalità di terrorismo. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale per i minorenni di Firenze, è stato eseguito dai carabinieri del ROS con il supporto dei militari del Comando Provinciale di Arezzo. Prenderanno il via lunedì 12 ottobre i lavori di consolidamento e messa in sicurezza di alcune aree del centro storico di San Miniato interessate dalle frane causate dagli eventi meteorologici del marzo 2025. L'intervento, per un investimento complessivo di 472.000 euro, riguarda diversi tratti del territorio con l'obiettivo di consolidare i fronti franosi e mettere in sicurezza le aree coinvolte. Una coppia formata da un 48enne e una 55enne è stata arrestata a Sansepolcro dai carabinieri. I due coltivavano marijuana nel giardino condominiale in una strada non distante dal centro storico. I militari hanno notato un'abitazione nel cui giardino condominiale erano presenti alcune piante che sembravano essere di marijuana. Controllando le abitazioni sono state trovate 35 piante di marijuana, quasi 8 kg della stessa sostanza già confezionata, 500 euro in contanti, un essiccatore, un bilancino di precisione, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente. Nuovi sequestri di droga e telefoni cellulari anche nel carcere della Dogaia di Prato. A renderlo noto è la procura, che segnala come la situazione di grave illegalità continui a caratterizzare la struttura. Da settembre sono stati recuperati 13 telefoni cellulari con o senza scheda SIM, soprattutto nei reparti di alta sicurezza e in misura minore in quello di media sicurezza. I dispositivi erano nascosti nelle celle e nelle aree comuni, anche all'interno di un incavo ricavato nel muro del bagno, in un'intercapedine scavata nel pavimento, nel vano delle scale o in un'asciugatrice. Sport, sport. Non è arrivata la fumata bianca tra l'Empoli e il fondo americano al termine dei 90 giorni di trattativa esclusiva. Secondo quanto riportato, l'accordo non è stato raggiunto entro la scadenza del 7 ottobre per questioni

0: di natura economica. La trattativa però non è necessariamente chiusa e la società azzurra torna libera di valutare altri investitori. La famiglia Corsi valuterà eventuali proposte, sia per una quota di minoranza che per una partecipazione più ampia. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
1: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
2: Vintage.
3: Bellissima.
2: Ricchissima.
4: Empolissima!
3: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
2: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
3: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
2: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
3: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
2: Vintage!
3: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
5: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla A15, dove si segnalano rallentamenti per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11-A12, è chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione Viareggio. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. A Firenze in via di Peretola per lavori interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
3: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
4: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
6: Vintage.
4: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
6: Vintage.
5: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
4: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
5: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
4: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
5: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
6: Vintage.
7: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva. MotoGP e Gran Premio d'Indonesia. Marc Marquez vince la sprint race di Mandalika ed è il nuovo leader del mondiale. Sul podio, insieme allo spagnolo, ci sono Ogura e Di Giannantonio. Quarto Martin, che ha accusato un calo nel finale dopo essere stato in testa per metà gara. Poi Alex Marquez e Acosta. Contatto al via tra Bezzecchi e Raul Fernandez, out entrambi. In classifica Marc è a più 4 su Martin e a più 59 su Betz. Domani gara lunga, sempre alle 9, ora italiana. Ed il sabato della Formula 1 scatta alle 11 con la sprint race in programma sul tracciato di Marina Bay di Singapore. Davanti a tutti c'è Max Verstappen con la Red Bull, poi la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Charles Leclerc. Parte settimo il leader del campionato Kimi Antonelli, a più 84 sul compagno di squadra. Riparte oggi la Serie A dopo la sosta per le nazionali. La sesta giornata si apre alle 15 con Genoa Fiorentina e alle 18 Inter Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli Frosinone. La domenica inizia alle 12.30 con Como Roma, alle 15 un doppio appuntamento Lazio Monza e Lecce Bologna, alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, mentre alle 20.45 la domenica si chiude con Cagliari Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì alle 18.30 Atalanta Venezia, alle 20.45 Torino Udinese. E dopo la sosta la Serie B è ripresa con l'anticipo del venerdì della sesta giornata. L'Avellino di Nesta ha travolto la Sampdoria per 4-1. Oggi altre 6 partite con il Palermo capolista Empoli. Domani le altre 3 partite in programma di questo turno si chiude con Modena-Verona. Calcio femminile, l'Italia batte 2-0 la Bielorussia sul campo neutro di Tbilisi in Georgia nella gara d'andata del primo turno dei playoff per la qualificazione ai mondiali 2027. In gol nel secondo tempo Piemonte al 16° e Polli al 46°. Il ritorno è in programma martedì 13 ottobre a Firenze. In palio l'accesso al turno decisivo contro la vincente di Finlandia-Serbia. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Spot.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
3: Bellissima.
4: Ricchissima.
0: Empolissima!
3: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
4: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
3: Preparati a farti 1, 2, 1000 regali d'autunno!
4: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
3: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage.
5: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
6: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
5: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 960049.
0: 66 Vintage.

0: 666 vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 11:58 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Ancora maltempo sull'Italia, oggi allerta arancione in 4 regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto a Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina, decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel sottobanchinamento del porto di Sottomonastero, fango in molte strade persino in centro, esondati i torrenti, ponte e valle con i detriti che sono finiti anche in spiaggia e in mare. Piogge temporali diffusi su tutta la Calabria con segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi nel Regino, nella zona bassa dello Ionio.
4: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lungo la costa calabra sud-occidentale, nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. La scossa, si legge sul sito dell'INGV, ha avuto una profondità di 11 chilometri.
5: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. Sale intanto a 8 vittime il bilancio di un attacco russo con bombe guidate che hanno colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina.
4: Anthropic, la società produttrice del chatbot Claude, ha dichiarato che alcuni dei suoi agenti di intelligenza artificiale hanno compiuto azioni involontarie su siti web federali, statali e locali, tra cui l'invio di una falsa segnalazione di omicidio a una linea telefonica di emergenza della polizia di Filadelfia. Secondo Anthropic, dunque, una revisione interna ha rivelato che i suoi modelli di intelligenza artificiale si sono comportati in modo inappropriato in alcuni casi durante la fase di test e durante il loro utilizzo da parte dei dipendenti.
5: Economia, la presidenza irlandese del Consiglio Europeo propone un bilancio pluriennale 2028-2034 da 1.622 miliardi di euro a prezzi costanti 2025, con un taglio di 141 miliardi rispetto alla proposta iniziale della Commissione Europea. La cifra contenuta nella nuova bozza negoziale trasmessa ai 27 è inoltre inferiore di circa 308 miliardi rispetto alla richiesta del Parlamento Europeo. Il taglio proposto dalla presidenza irlandese ricade interamente sulle risorse destinate alle politiche europee.
4: Il tennis, quarta giornata al Masters 1000 di Shanghai, si chiude oggi il secondo turno. Matteo Arnaldi è stato sconfitto dallo statunitense Taylor Fritz 7-5-6-4, lo score in 2 ore di gioco. Il ligure ha giocato un buon primo set, ma ha pagato l'unico passaggio a vuoto. Poi, nel secondo parziale, ha accusato un problema alla spalla destra. Dopo le 12, in campo Luciano Darderi contro il greco Stefanos Tsitsipas. E oggi è anche il giorno del debutto di Carlos Alcaraz, che affronterà l'Argentina.

0: Valentino, Juan Manuel Cerúndolo.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali. Successi.

0: heart and we will and have some sweet pillow talk and bombastic, tell me fantastic, got me number boxes, says Mr. Rowe.
1: Sei vintage, spot.
2: La camicia è il biglietto da visita dell'uomo. Dice come sei. Il mio consulente moda è Massimiliano. MM Massimiliano. Camicie uomo prodotte con tessuti di prima scelta. In tantissimi modelli, eleganti e sportivi. Curate in ogni particolare. Per i più esigenti, camicie su misura. MM Massimiliano. Camicie e accessori uomo. Un'idea anche da regalare. Piazza della Vittoria 17, Empoli.
3: Vintage. Monta in sella.
4: Sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
4: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
4: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
5: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
6: Vintage. Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
7: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
6: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino, in viale Centofiori, di fronte alla ASL.
8: Vintage.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea. Prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea. Prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: In offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 10 ottobre con il GR delle buone notizie. A Monza è stata inaugurata la nuova torre della ricerca dell'ospedale San Gerardo, una struttura di 10 piani e quasi 4.000 metri quadrati, dedicata soprattutto allo studio delle leucemie pediatriche, delle malattie del sangue e di alcune patologie rare. All'interno ci sono laboratori specializzati e spazi per conservare campioni biologici. Il progetto è stato realizzato anche grazie a importanti donazioni private e a fondi del PNRR. L'obiettivo è molto concreto: mettere ricercatori e medici nelle condizioni di studiare più rapidamente le malattie e trasformare i risultati della ricerca in nuove possibilità di cura per i bambini. A Ischia sono state liberate 3 tartarughe caretta caretta dopo diversi percorsi di recupero e riabilitazione al Turtle Point di Portici. Una di loro era stata trovata intrappolata tra reti abbandonate e rifiuti e aveva riportato gravi ferite alle pinne. Dopo mesi di cure però tutte e 3 hanno potuto tornare nel loro ambiente naturale. In Sardegna sono stati ampliati i laboratori di educazione ambientale destinati agli studenti. Quest'anno sono diventati 23 rispetto ai 17 dell'anno precedente. Nel precedente anno scolastico avevano coinvolto circa 1.600 ragazzi. Gli studenti possono lavorare direttamente su temi come qualità dell'aria, acqua, rifiuti, biodiversità e cambiamenti climatici. Non si tratta soltanto di lezioni teoriche, i ragazzi imparano a raccogliere dati, analizzarli e comprendere concretamente quello che succede nel territorio in cui vivono. E chiudiamo con una buona notizia dal mondo della tecnologia, perché gli investimenti italiani nel deep tech, cioè nelle imprese che nascono da ricerca scientifica e ingegneristica avanzata, sono cresciuti molto negli ultimi anni. Secondo i dati presentati alle OEGR di Torino, si è passati dai 59 milioni di euro del 2021 ai 244 del 2025, con altri 97 milioni raccolti già nei primi 6 mesi del 2026. È un segnale interessante perché significa che sempre più ricerca sta cercando di trasformarsi in innovazione concreta e nuove imprese. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla A15, dove si segnalano rallentamenti per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 a 12, è chiuso per lavori lo svincolo di Lucca Ovest in direzione Viareggio. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. A Firenze in via di Peretola per lavori interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
5: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
5: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
6: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
5: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
6: Fanno anche massoterapia?
5: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
6: Ci vado subito allora.
5: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
6: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Vintage.
5: Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
7: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 31 89 700. 55. Chiuso il martedì.
5: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 666 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
11: 66 Vintage Spot.
12: Bellissima,
13: ricchissima,
14: Empolissima!
12: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
13: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
12: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
13: Empolissima, bellissima, ricchissima!
12: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
15: Vintage.
12: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
15: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
11: Vintage.
12: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
16: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
12: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
16: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
12: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
16: Allora vado subito alla Manta.
15: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli. Via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
11: Vintage.
17: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
18: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
17: Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
19: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
20: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
19: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 12 e 59 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Bentrovati, un minorenne della provincia di Arezzo è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità nell'ambito di un'indagine su presunti reati legati alla propaganda e all'istigazione alla violenza per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, anche con finalità di terrorismo. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale per i minorenni di Firenze, è stato eseguito dai carabinieri del ROS con il supporto dei militari del Comando Provinciale di Arezzo. Prenderanno il via lunedì 12 ottobre i lavori di consolidamento e messa in sicurezza di alcune aree del centro storico di San Miniato interessate dalle frane causate dagli eventi meteorologici del marzo 2025. L'intervento, per un investimento complessivo di 472.000 euro, riguarda diversi tratti del territorio con l'obiettivo di consolidare i fronti franosi e mettere in sicurezza le aree coinvolte. Una coppia formata da un 48enne e una 55enne è stata arrestata a San Sepolcro dai carabinieri. I due coltivavano marijuana nel giardino condominiale in una strada non distante dal centro storico. I militari hanno notato un'abitazione nel cui giardino condominiale erano presenti alcune piante che sembravano essere di marijuana. Controllando le abitazioni sono state trovate 35 piante di marijuana, quasi 8 kg della stessa sostanza già confezionata, 500 euro in contanti, un essiccatore, un bilancino di precisione, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente. Nuovi sequestri di droga e telefoni cellulari anche nel carcere della Dogaia di Prato. A renderlo noto è la procura, che segnala come la situazione di grave illegalità continui a caratterizzare la struttura. Da settembre sono stati recuperati

0: i 13 telefoni cellulari con o senza scheda SIM, soprattutto nei reparti di alta sicurezza e in misura minore in quello di media sicurezza. I dispositivi erano nascosti nelle celle e nelle aree comuni, anche all'interno di un incavo ricavato nel muro del bagno, in un'intercapedine scavata nel pavimento, nel vano delle scale o in un'asciugatrice. Non è arrivata la fumata bianca tra l'Empoli e il fondo americano al termine dei 90 giorni di trattativa esclusiva. Secondo quanto riportato, l'accordo non è stato raggiunto entro la scadenza del 7 ottobre per questioni di natura economica. La trattativa però non è necessariamente chiusa e la società azzurra torna libera di valutare altri investitori. La famiglia Corsi valuterà eventuali proposte sia per una quota di minoranza che per una partecipazione più ampia. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
1: 60, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: messaggio. Spot.
1: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
2: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
1: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
2: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
1: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
0: Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
1: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
0: Vintage.
2: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
0: Vintage.
5: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, ben trovati dalla redazione sportiva. MotoGP e Gran Premio d'Indonesia. Marc Marquez vince la sprint race di Mandalika ed è il nuovo leader del mondiale. Sul podio, insieme allo spagnolo, ci sono Ogura e Di Giannantonio. Quarto Martin, che ha accusato un calo nel finale dopo essere stato in testa per metà gara. Poi Alex Marquez e Acosta. Contatto al via tra Bezzecchi e Raul Fernandez, out entrambi. In classifica Marc è a più 4 su Martin e a più 59 su Betz. Domani gara lunga, sempre alle 9, ora italiana. Ed il sabato della Formula 1 scatta alle 11 con la sprint race in programma sul tracciato di Marina Bay di Singapore. Davanti a tutti c'è Max Verstappen con la Red Bull, poi la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Charles Leclerc. Parte settimo il leader del campionato Kimi Antonelli, a più 84 sul compagno di squadra. Riparte oggi la Serie A dopo la sosta per le nazionali. La sesta giornata si apre alle 15 con Genoa Fiorentina e alle 18 Inter Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli Frosinone. La domenica inizia alle 12.30 con Como Roma, alle 15 un doppio appuntamento Lazio Monza e Lecce Bologna, alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, mentre alle 20.45 la domenica si chiude con Cagliari Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì alle 18.30 Atalanta Venezia, alle 20.45 Torino Udinese. E dopo la sosta la Serie B è ripresa con l'anticipo del venerdì della sesta giornata. L'Avellino di Nesta ha travolto la Sampdoria per 4-1. Oggi altre 6 partite con il Palermo capolista Empoli. Domani le altre 3 partite in programma di questo turno si chiude con Modena-Verona. Calcio femminile, l'Italia batte 2-0 la Bielorussia sul campo neutro di Tbilisi in Georgia nella gara d'andata del primo turno dei playoff per la qualificazione ai mondiali 2027. In gol nel secondo tempo Piemonte al 16° e Polli al 46°. Il ritorno è in programma martedì 13 ottobre a Firenze. In palio l'accesso al turno decisivo contro la vincente di Finlandia-Serbia. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini.
4: Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove si segnalano code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni, in A11 lunedì notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. A Firenze in via di Peretola per lavori interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
5: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
6: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: Vintage.
7: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
6: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli, nella sede storica di Via Segantini.
7: E shop online sul sito alinomancini.com.
6: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
7: Bellissima.
6: Ricchissima.
0: Empolissima.
8: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima.
6: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
8: Preparati a farti 1, 2, 1000 regali d'autunno.
6: Empolissima, bellissima, ricchissima.
8: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20. Organizzazione ANVA Confesercenti.
0: 66

70 80 90 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, non stop.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Ancora maltempo sull'Italia. Oggi allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Intanto si contano i danni degli scorsi giorni. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala in provincia di Trapani, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico. Colpite anche Napoli ed Ischia, dove si sono verificati smottamenti. A causa dei danni, Melito di Porto Salvo in Calabria ha chiesto lo stato di calamità. Stessa richiesta dai comuni di Nettuno ed Anzio nel litorale sud di Roma dopo gli allagamenti di ieri.
3: E ad aggravare la situazione in Calabria anche una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 registrata dall'INGB nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. La scossa ha avuto una profondità di 11 km. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. Doppia scossa di terremoto invece a Caserta alle 12.22 e poi alle 12.23 con magnitudo 3.2 con epicentro a 4 km da Gioia Sannitica e a 10.7 chilometri di profondità.
4: Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio in Palestina, la manifestazione nazionale organizzata per la situazione del popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio sono attesi cortei in circa 50 città italiane, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Nella capitale il ritrovo proprio in questi minuti al Colosseo e partenza alle 15 del corteo diretto a piazzale Aldo Moro, dove ha sede l'Università La Sapienza. A Milano la manifestazione partirà alle 16 da Piazza Repubblica per raggiungere San Babila.
3: Dall'estero oggi la Russia ha espresso la sua gratitudine per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di gasolio, sganciando 5 bombe su edifici residenziali a Zaporizhzhia. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, affermando che al momento purtroppo sono state confermate 12 vittime, tra cui 3 bambini. Zelensky si riferisce all'intesa tra il presidente Trump con il leader del Cremlino sul gasolio russo. Gli Stati Uniti con questo accordo con Mosca hanno cancellato le sanzioni energetiche contro la Russia, infliggendo un duro colpo all'Ucraina.
4: L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, in una nota diramata a nome dell'Unione Europea, ha criticato le sanzioni varate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale dopo l'assegnazione del premio Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, chiedendo a Washington di ritirarle. Kallas ha avvertito che l'Unione è pronta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che la Corte continui ad operare efficacemente e ad assolvere il suo mandato indispensabile, ma ha colto con favore anche la disponibilità degli Stati Uniti di discutere le proprie preoccupazioni con gli Stati parte dello Statuto di Roma.
3: La Formula 1 è un momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore dopo la pole c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Dopo la partenza ritardata per pioggia, l'olandese della Red Bull viene sfilato al via da Russell, che prova a muro al secondo passaggio. Un super Lewis Hamilton è secondo.

0: Grazie ad una grande partenza. L'altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren. L'orario delle qualifiche slitta alle 15:30.
1: Ed è tutto. A più tardi.
2: '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
2: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
1: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage.
3: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
4: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
5: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
6: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
5: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
0: 66 Vintage, 60, 70, 80, 90. Vintage Parade.
7: Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
8: E torna anche questa settimana l'appuntamento con Vintage Parade qua su Radio 66 Vintage. Io sono Cristina e sono pronta a partire con voi e accompagnarvi in questo piccolo viaggio con quattro brani dagli anni 60 agli anni 90. Anzi, per l'esattezza partiremo proprio cifra tonda con il 1960. Nella seconda settimana di ottobre, in quell'anno dominava le classifiche in Italia la canzone di Umberto Bindi, Il nostro concerto, e noi ce l'ascoltiamo.
7: Quattro decenni,
0: quattro numeri uno. Vintage Parade 1960.

0: Umberto Bindi dal 1960 con il nostro concerto, scritto da Giorgio Calabrese e pubblicato dall'etichetta discografica Dischi Ricordi. Rolling Stone, la prestigiosa rivista, la annovera al 61esimo posto tra le migliori 200 canzoni della musica italiana. Bindi fu cantautore, compositore e pianista italiano, tra i più illustri esponenti della scuola genovese. Nel 2014 Gino Paoli apportò sul palco questa canzone e recentemente è stata riproposta sempre sul palco dell'Ariston dal trio formato da Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Albano. E proseguiamo con il 1970. Per la nostra seconda hit ascoltiamo Mungo Jerry con In the Summertime.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1970.

0: I Mungo Jerry, gruppo musicale folk inglese molto attivo negli anni 70, in modo particolare il loro successo però è legato a questo singolo In the Summertime, che oltre a scalare le classifiche di vari paesi del mondo proprio nel 1970 divenne uno dei più famosi tormentoni estivi di sempre. Una curiosità che riguarda la scelta del nome: il gruppo si ispirò a un gatto, il gatto Mungo Jerry, uno dei personaggi di un poema, Mungo Jerry and Rumpled Teaser, contenuto nel libro di Eliot, Old Possum Book of Practical Cats, da cui è tratto il celebre musical Cats. E allora andiamo avanti con il 1980, non possiamo non ascoltare veramente con il cuore in mano questa meravigliosa canzone di Renato Zero, Amico.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1980.

0: Amico di Renato Zero, uno dei più grandi successi pubblicati nel 1980 da Zerolandia ed estratto dall'album Tregua, uno dei più venduti sicuramente e anche dei più ascoltati e aggiungerei anche dei più amati del cantante, in quanto già dalla sua uscita il 19 agosto del 1980 ha mantenuto per ben 18 settimane consecutive la presenza nella top 10, arrivando anche al primo posto, scritta dallo stesso Renato e Frank Evangelisti e da Dario Baldambembo per quanto riguarda invece la musica. Proseguiamo con l'ultima hit di questa settimana dal 1990. Ascoltiamo Sotto questo sole, Francesco Baccini e ovviamente I ladri di biciclette.
1: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1990.

0: Una canzone scritta da Francesco Baccini, Paolo Belli ed Enrico Prandi e cantata dallo stesso Baccini con I ladri di biciclette. L'ultima hit di questa settimana arriva direttamente dal 1990, la settimana era la seconda settimana di ottobre, anche se questa canzone, insomma, che tutti conosciamo, abbiamo canticchiato un sacco di volte, in realtà è una canzone che ha causato un sacco di tensioni e attriti all'interno del gruppo Ladri di biciclette. Paolo Belli infatti ha scritto in un libro che lui era l'unico a volere la partecipazione di Baccini, mentre gli altri non erano assolutamente d'accordo. Questo scontro portò poi alla separazione di Paolo Belli dagli stessi Ladri di biciclette. Comunque questa canzone ha avuto un grandissimo successo, ha vinto il Festival Bar di quell'anno ed è stato poi il quarto singolo più venduto del 1990. Io mi fermo qui, vi aspetto la prossima settimana sempre con Vintage Parade. Restate su Radio 66 Vintage. Ciao da Cristina.
1: 60, 70, 80, 90. Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade. 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale è in Fipili. Per il traffico ferroviario ricordiamo che fino a domani 11 ottobre la circolazione tra Empoli e Pisa sulla linea Firenze-Pisa è interrotta per lavori di manutenzione straordinaria. I treni del regionale Trenitalia in servizio sulla Firenze-La Spezia, Firenze-Livorno-Grosseto, Firenze-Campiglia-Piombino subiranno modifiche di orario anche con anticipi in partenza, saranno cancellati totalmente o per parte del percorso. A integrazione dell'offerta commerciale sono programmati i treni straordinari tra Firenze e Pisa via Prato, Pistoia, Lucca. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il TPL ricordiamo che è in corso uno sciopero aziendale di 24 ore che interessa i tram delle linee T1 e T2, prossima fascia di garanzia tra le 17 e le 20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
4: Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
5: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331-3189-755. Chiuso il martedì.
4: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola.
6: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
7: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
6: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
1: Vintage.
8: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
4: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
8: Fanno anche massoterapia?
4: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
8: Ci vado subito allora.
4: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
9: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
1: Vintage.
6: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
9: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
6: Ottica Colpo d'Occhio. Solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino, in Viale Centofiori, di fronte alla ASL.
1: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 266 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Riparte oggi la Serie A dopo la sosta per le nazionali. La sesta giornata si apre alle 15 con Genoa-Fiorentina e alle 18 Inter-Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli-Frosinone. La domenica inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15 un doppio appuntamento Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, mentre alle 20.45 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì alle 18.30 Atalanta-Venezia e alle 20.45 Torino-Udinese. Max Verstappen vince la sprint race del Gran Premio di Singapore davanti a Hamilton e Leclerc, che si è dovuto difendere comunque fino alla fine dall'attacco di Antonelli, che chiude quarto e sale di due posizioni e altri due punti. Va a più 89 su Russell nella classifica mondiale. Disastro McLaren all'ultimo giro. Norris attacca Piastri in curva 4 ma si toccano. Il pilota britannico riparte in ottava posizione mentre Piastri è rimasto fermo alle barriere. Respira così Leclerc, crollato a 13 secondi da Hamilton. MotoGP e Gran Premio d'Indonesia. Marc Marquez vince la sprint race di Mandalika ed è il nuovo leader del mondiale. Sul podio, insieme allo spagnolo, ci sono Ogura e Di Giannantonio. Quarto Martin, che ha accusato un calo nel finale dopo essere stato in testa per metà gara. Poi Alex Marquez e Acosta. Contatto al via tra Bezzecchi e Raul Fernandez, out entrambi. In classifica Marc è a più 4 su Martin e a più 59 su Betz. Domani gara lunga, sempre alle 9, ora italiana. Con 7 punti, 3 rimbalzi e 3 recuperi, Cecilia Zandalasini contribuisce alla vittoria delle Valkyries in gara 3 di semifinali. Golden State si impone 87-77 in overtime contro le Las Vegas Aces, trascinata dai 18 punti di Kyle Thornton e da una solidissima Kia Stokes. Alle Aces non bastano i 21 punti di Aya Wilson. Per il titolo WNBA sarà sfida con le Atlanta Dream. Gennaro Pirelli conquista la medaglia di bronzo nei 100 kg ai campionati del mondo di Baku di judo e sale per la prima volta in carriera sul podio iridato. Un altro risultato di prestigio per il 26enne delle Fiamme Oro, arrivato in Azerbaigian da numero uno del ranking mondiale dopo una stagione che, dalla vittoria agli europei di aprile, lo ha visto imporsi anche nel Grand Slam di Ulan Bator e Budapest e nel Grand Prix di Lima. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
0: 66 Vintage Spot.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
3: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
5: Vintage. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: In offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: Bellissima.
7: Ricchissima.
8: Empolissima!
9: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
10: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
11: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
10: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
9: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
0: 66 Vintage.

0: sono le 15:00.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Italia nella morsa del maltempo, allerta arancione su Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, allerta gialla su altre 7 regioni. A Lipari esondati, torrenti e case allagate. In salvo i bimbi della scuola travolta da un tornado a Marsala. Danni nel Regino con merito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno e Anzio. A Napoli si registra lo smottamento di un costone a Posillipo. A Bari allagata la cripta della Basilica di San Nicola.
2: È ricoverata in gravi condizioni una bambina dopo che è stata travolta da un'auto nel cortile di casa. È accaduto a Casaleone in provincia di Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Attualmente si trova ricoverata nella terapia intensiva pediatrica all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
3: Possibile svolta nelle indagini sulle aggressioni a Roma da parte di una minicar nera. Ci sarebbe un primo identikit e anche le immagini di una telecamera a contribuire al riconoscimento dei presunti responsabili. Stando alle ricostruzioni, uno degli aggressori sarebbe un ragazzo biondo di età compresa tra i 16 e i 18 anni e il veicolo avrebbe avuto la targa coperta da una fascia nera. Al momento non trova conferma l'ipotesi che si tratti di una sfida organizzata sui social, ma le denunce per questo tipo di aggressione sono almeno 6. L'ultima quella di una 67enne colpito al fianco con un tubo in plastica.
2: Con un secondo controricorso contro ex Ilva in amministrazione straordinaria, il primo presentato contro Acciaierie d'Italia S.P.A. e Holding, la difesa dei cittadini di Taranto, costituitisi in giudizio, chiede che la Cassazione respinga perché inammissibile, improponibile, improcedibile, infondato il ricorso straordinario per Cassazione proposto da Ilva S.P.A. L'attività espone a pericolo i tarantini, produrre non è licenza di uccidere, gli investimenti non hanno ridotto i rischi, lede il diritto alla salute, dicono.
3: Dall'estero, oggi la Russia ha espresso la sua gratitudine per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di gasolio, sganciando 5 bombe su edifici residenziali a Zaporizhzhia. Così il presidente ucraino Zelensky su X, affermando che al momento purtroppo sono state confermate 12 vittime, tra cui 3 bambini. Nel corso della conversazione con Trump, il presidente russo si è mostrato molto comprensivo verso alcune proposte della parte statunitense relative alle misure di de-escalation, ha detto, citato da Interfax, la portavoce della Cremlino Peskov.
2: Il calcio, la Serie A torna in campo dopo la lunga sosta per le nazionali. Il campionato riparte dal match delle 15 tra Genoa e Fiorentina, ma con un ciclo di gare ravvicinate che può delineare gli equilibri per lo scudetto. Alle 18 si gioca Inter-Parma, con Chivu che pensa all'esordio di Stankovic dal primo minuto, con Çalhanoğlu in panchina. Gilardino prepara il suo esordio puntato.

0: Orlando sul 3-5-2. Recuperato Bernabé, in attacco la coppia Romero-Touré. Alle 20:45 in campo Napoli-Frosinone.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: sei vintage. Spot.
1: Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
1: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
2: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
4: Vintage.
3: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
4: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
3: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
4: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
3: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
4: Vintage.
3: Bellissima.
4: Ricchissima.
5: Empolissima!
3: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
4: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
3: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
4: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
3: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
0: 66 V.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale e in Fipili. Per il traffico ferroviario ricordiamo che fino a domani 11 ottobre la circolazione tra Empoli e Pisa sulla linea Firenze-Pisa è interrotta per lavori di manutenzione straordinaria. I treni del regionale Trenitalia in servizio sulla Firenze-La Spezia, Firenze-Livorno-Grosseto, Firenze-Campiglia-Piombino subiranno modifiche di orario anche con anticipi in partenza, saranno cancellati totalmente o per parte del percorso. A integrazione dell'offerta commerciale sono programmati i treni straordinari tra Firenze e Pisa via Prato, Pistoia, Lucca. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il TPL ricordiamo che è in corso uno sciopero aziendale di 24 ore che interessa i tram di linea T1 e T2, prossima fascia di garanzia tra le 17 e le 20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
5: Qualità.
6: Esperienza.
5: Professionalità.
6: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
5: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
6: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
5: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
6: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
5: Bellissima.
7: Ricchissima.
0: Empolissima!
5: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
7: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
5: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
7: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
5: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
0: 66 Vintage.

0: Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
1: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
1: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it. Vintage.
4: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
5: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
6: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
7: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
6: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
3: 66 Vintage. Shaka Khan, let's go.

0: 80 80 90. Let's go!
1: Sono le 16 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Monito di Zelensky a Trump dopo l'accordo con il Cremlino sul gasolio russo. Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhzhia, ha scritto il presidente ucraino su X. Qualsiasi allentamento della pressione viene interpretato come un via libera per continuare a sganciare bombe sulle città, aggiunge. Il bilancio delle vittime è salito nella frattempo ad almeno 15 persone, tra cui 3 bambini, riporta Ukrainska Pravda. Il Cremlino intanto definisce sensate alcune delle proposte avanzate dagli Stati Uniti sulla de-escalation.
4: Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre e fissa la data per le presidenziali e le legislative all'11 settembre 2027. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Il decreto fa seguito ad una decisione del comitato esecutivo dell'OLP e a consultazioni con le fazioni e le forze politiche palestinesi che hanno portato ad un consenso nazionale sugli ostacoli posti dalle misure israeliane allo svolgimento delle elezioni nella data precedentemente prevista.
5: E oggi giornata di cortei in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale organizzata per la situazione del popolo palestinese nella striscia di Gaza. Dalla fine immediata del genocidio allo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione sono diverse le richieste dei promotori dell'iniziativa, che ha incassato il sostegno di centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e partiti come Movimento 5 Stelle Milano e Potere al Popolo.
4: Una bambina di 2 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone, Verona. La bimba è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento, dove è ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
5: Una discussione nata per l'orario di partenza dell'autobus, che in poco tempo sarebbe degenerata in un danneggiamento del mezzo, in un'aggressione ai danni dell'autista che ha riportato lesioni personali. È accaduto nel Riminese lo scorso 5 ottobre. A distanza di pochi giorni, gli uomini della squadra mobile della polizia sono riusciti a risalire al presunto responsabile, un 38enne che è stato denunciato. I lavoratori del trasporto pubblico locale, al fianco dei sindacati, sono scesi in piazza per chiedere più sicurezza.
4: Tennis: nessun italiano ha raggiunto i 16esimi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Tutti i tennisti rappresentati dal bel paese sono usciti prima del terzo turno sul cemento della località cinese. Fuori Matteo

0: Matteo Berrettini, Federico Cina, Flavio Coboldi, che si è dovuto arrendere al secondo turno contro il francese Mannarino, e Lorenzo Musetti. Il secondo turno è stato letale anche per Luciano Darderi contro il greco Tsitsipas e per Matteo Arnaldi contro lo statunitense Taylor Fritz.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
0: Vintage.
2: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
3: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
4: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
3: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Cento Fiori di fronte alla ASL.
0: Vintage.
5: Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
6: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331-3189-755. Chiuso il martedì.
5: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi per presenza di veicolo fermo in avaria in A11 tra Pistoia e Montecatini Terme per chi viaggia verso Pisa in direzione Firenze. Prudenza per perdita di carico tra Lucca Est e Capannori. Siamo al traffico ferroviario. Per consentire un controllo tecnico alla linea da parte dei vigili del fuoco tra Faenza e Brisighella si registrano provvedimenti di circolazione in linea. Tutti i dettagli, i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci, per il TPL, mercoledì 14 ottobre è stato proclamato uno sciopero generale regionale di 4 ore che interessa il servizio da Torino e Toscane su tutto il territorio regionale. Il servizio non sarà garantito dalle 8:20 alle 12:20. Ulteriori dettagli sui nostri canali social e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
3: Monta in sella,
4: sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
4: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
4: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
5: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Vintage.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: In offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vintage.
8: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
1: 66 Vintage.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 366 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Riparte oggi la Serie A dopo la sosta per le nazionali. La sesta giornata si apre alle 15 con Genoa-Fiorentina e alle 18 Inter-Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli-Frosinone. La domenica inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15 un doppio appuntamento Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, mentre alle 20.45 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì alle 18.30 Atalanta-Venezia e alle 20.45 Torino-Udinese. Max Verstappen vince la sprint race del Gran Premio di Singapore davanti a Hamilton e Leclerc, che si è dovuto difendere comunque fino alla fine dall'attacco di Antonelli, che chiude quarto e sale di due posizioni e altri due punti. Va a più 89 su Russell nella classifica mondiale. Disastro McLaren all'ultimo giro. Norris attacca Piastri in curva 4, ma si toccano. Il pilota britannico riparte in ottava posizione, mentre Piastri è rimasto fermo alle barriere. Respira così Leclerc, crollato a 13 secondi da Hamilton. MotoGP e Gran Premio d'Indonesia. Marc Marquez vince la sprint race di Mandalika ed è il nuovo leader del mondiale. Sul podio, insieme allo spagnolo, ci sono Ogura e Di Giannantonio. Quarto Martin, che ha accusato un calo nel finale dopo essere stato in testa per metà gara. Poi Alex Marquez e Acosta. Contatto al via tra Bezzecchi e Raul Fernandez, out entrambi. In classifica Marc è a più 4 su Martin e a più 59 su Betz. Domani gara lunga, sempre alle 9, ora italiana. Con 7 punti, 3 rimbalzi e 3 recuperi, Cecilia Zandalasini contribuisce alla vittoria delle Valkyries in gara 3 di semifinali. Golden State si impone 87-77 in overtime contro le Las Vegas Aces, trascinata dai 18 punti di Kyle Thornton e da una solidissima Kia Stokes. Alle Aces non bastano i 21 punti di Aya Wilson. Per il titolo WNBA sarà sfida con le Atlanta Dream. Gennaro Pirelli conquista la medaglia di bronzo nei 100 kg ai campionati del mondo di Baku di judo e sale per la prima volta in carriera sul podio iridato. Un altro risultato di prestigio per il 26enne delle Fiamme Oro, arrivato in Azerbaigian da numero uno del ranking mondiale dopo una stagione che, dalla vittoria agli europei di aprile, lo ha visto imporsi anche nel Grand Slam di Ulan Bator e Budapest e nel Grand Prix di Lima. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Bellissima,
3: ricchissima,
4: Empolissima!
2: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
3: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
2: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
3: Empolissima, bellissima, ricchissima!
2: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
5: Vintage. La camicia è il biglietto da visita dell'uomo. Dice come sei. Il mio consulente moda è Massimiliano. MM Massimiliano. Camicie uomo prodotte con tessuti di prima scelta. In tantissimi modelli, eleganti e sportivi. Curate in ogni particolare. Per i più esigenti, camicie su misura. MM Massimiliano. Camicie e accessori uomo. Un'idea anche da regalare. Piazza della Vittoria 17. Empoli.
3: Vintage.
2: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
3: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
2: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
3: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
5: Vintage.
2: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90. Non stop, stop.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Presidi e cortei propali in numerose città italiane per la manifestazione La fine del genocidio. Tra le richieste dei promotori, la fine immediata appunto del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa hanno aderito centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e realtà politiche. Coinvolte diverse città in tutta Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli, dove sfila anche Greta Thunberg, Bologna e Torino, dove i manifestanti che aprono il corteo trasportano due pupazzi che raffigurano il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu. Proprio nel capoluogo piemontese, fin da subito, si sono registrati momenti di tensione.
4: È stata udita una forte esplosione all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, secondo testimoni citati da Reuters. La notizia è stata rilanciata dal Times of Israel. Nel frattempo la France Press ha riferito che è in corso l'evacuazione dell'aeroporto. Poco prima lo scalo aveva invitato i viaggiatori a contattare la compagnia aerea e confermare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. Un messaggio analogo a quello diffuso giovedì, quando l'aeroporto è stato bersaglio di attacchi Houthi.
5: È ricoverata in gravi condizioni con un trauma facciale una bambina di 2 anni dopo che è stata travolta da un'auto nel cortile di casa a Casaleone in provincia di Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Attualmente si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
4: La giudice sudafricana Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e vincitrice del premio Nobel per la pace di quest'anno, ha definito senza precedenti e inaccettabili le sanzioni recentemente annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte Penale Internazionale. Anche l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, in una nota diramata a nome dell'Unione Europea, ha criticato le sanzioni varate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale.
5: Usa l'hashtag No Death Penalty Papa Leone XIV nel suo post pubblicato su X. Il pontefice interviene ancora una volta contro la pena di morte e lo fa con parole forti, parole dirette dopo che nelle scorse ore il Pentagono ha annunciato la trasmissione in diretta streaming della condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood del 2009, costata la vita a 13 persone.
4: Formula 1 in pista a Marina Bay per assegnare la 17ª pole position del Mondiale 2026 nel GP di Singapore. A partire in prima fila sarà ancora Max Verstappen davanti alle due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Russell sesto partirà però ultimo per il cambio della Power Unit. Problema per Ajar eliminato in Q3.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Su 66 Vintage.

0: 66 Vintage Spot.
1: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
2: Vintage.
3: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
2: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
3: Fanno anche massoterapia?
2: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
3: Ci vado subito allora.
2: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
3: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Vita.

0: Vita Blu, a Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Vintage.
2: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli via Masini 6, a Poggi Bonzi viale Marconi 109, a Livorno via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: 66

0: Radio 66 Vintage suona così.
1: Get up, get on up, get up.
0: Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: tutto il giorno, tutti i giorni. The Non-Stop Classics. Sei vintage.
1: Ciorma! Questo silenzio così.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana, possibili disagi per veicolo fermo in avaria in A11 tra Capanno e Alto Pascio verso Firenze. In A1 segnaliamo la presenza di personale su strada tra Barberino e Aglio in direzione nord. Siamo al traffico ferroviario per intervento delle forze dell'ordine a bordo di altro treno. Due treni regionali in linea tra Firenze e Viareggio registrano provvedimenti di circolazione. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo le asfaltature in via Mariti, via Cavalori, via San Michele a Castello e la manutenzione dei giunti sul viadotto dell'Indiano. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
4: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
3: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
4: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montesperto, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
3: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
0: Vintage.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
0: Vintage.
3: Bellissima.
0: Ricchissima.
3: Empolissima! Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
4: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
3: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
4: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
3: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Sei Vintage Spot.
1: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
2: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
1: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
0: Vintage.
3: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
5: Respirare nella Grotta di Sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
4: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 18 e un minuto.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh. Lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Decine di persone sono rimaste ferite, ha spiegato, e almeno 5 di queste, tutte di nazionalità saudita, sono in terapia intensiva. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Le ambasciate di Germania, Canada e Spagna in Arabia Saudita hanno consigliato ai loro cittadini di non passare attraverso l'aeroporto di Riyadh, colpito appunto da un missile degli Houthi.
4: La giudice sudafricana Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e vincitrice del premio Nobel per la pace di quest'anno, ha definito senza precedenti e inaccettabili le sanzioni recentemente annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte Penale Internazionale. Anche l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, in una nota diramata a nome dell'Unione Europea, ha criticato le sanzioni varate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale.
5: Presidi e cortei propali in numerose città italiane per la manifestazione La fine del genocidio. Tra le richieste dei promotori, la fine immediata appunto del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa hanno aderito centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e realtà politiche. Coinvolte diverse città in tutta Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli, dove sfila anche Greta Thunberg, Bologna e Torino, dove i manifestanti che aprono il corteo trasportano due pupazzi che raffigurano il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu. Proprio nel capoluogo piemontese, fin da subito, si sono registrati momenti di tensione.
4: A Treviso, preso in giro dai bulli, si getta dal primo piano della scuola. È grave un tredicenne. L'adolescente è ora ricoverato al Caffoncello. Disperazione e sconcerto dei genitori che dicono: la scuola non ci ha detto niente di quel che succedeva.
5: Possibile svolta nelle indagini sulle aggressioni a Roma da parte di una minicar nera. Ci sarebbe un primo identikit e anche le immagini di una telecamera a contribuire al riconoscimento dei presunti responsabili. Stando alle ricostruzioni, uno degli aggressori sarebbe un ragazzo biondo di età compresa tra i 16 e i 18 anni e il veicolo avrebbe avuto la targa coperta da una fascia nera. Al momento non trova conferma l'ipotesi che si tratti di una sfida organizzata sui social, ma le denunce per questo tipo di aggressione sono almeno 6. L'ultima quella di una 67enne colpito al fianco con un tubo in plastica.
4: Il calcio: nella prima partita della sesta giornata di Serie A allo stadio Ferraris finisce 2-1 tra Genoa e Fiorentina. Rossoblù avanti dopo 7 minuti grazie al terzo gol in campionato di Osmajec, che mette in rete un tiro cross dalla destra di Ellerston. Il Grifone trova il raddoppio già al 15° con Messias, che raccoglie un assist dell'attaccante montenegrino. Nella ripresa i viola accorciano al 73° con un tiro di Jimenez deviato nella propria porta da Vasquez, ma il Genoa tiene e conquista la prima vittoria in campionato. Dalle 18 in campo Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali.

0: tutto il giorno, tutti i giorni. 70, 80, 90 non stop. Questa è 66 Vintage.
1: 66 Vintage Spot.
2: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
4: Vintage.
3: Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
5: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 3189 755. Chiuso il martedì.
3: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola.
1: Vintage.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea. Prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea. Prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne. E i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: In offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale in Scipilicco, da priorità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna per chi proviene da Firenze. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che questo fine settimana la circolazione è sospesa tra Empoli e Pisa per lavori di manutenzione straordinaria. Treni del regionale Trenitalia, il servizio sulla Firenze e la Spezia, Firenze Livorno Grosseto, Firenze Campiglia Piombino subiranno modifiche di orario anche con anticipo in partenza, saranno cancellati totalmente o per parte del percorso. Sono programmati i treni straordinari tra Firenze e Pisa, via Prato, Pistoia, Lucca. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, informiamo che la T2 della tranvia è limitata alla tratta Peretola-Poliziano per manifestazione in piazza San Marco. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Bellissima,
4: ricchissima,
5: Empolissima.
3: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima,
4: la grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
3: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno.
4: Empolissima, bellissima, ricchissima.
3: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
0: Vintage.
6: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
7: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
6: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage.
8: La camicia è il biglietto da visita dell'uomo. Dice come sei. Il mio consulente moda è Massimiliano. MM Massimiliano. Camicie uomo prodotte con tessuti di prima scelta. In tantissimi modelli, eleganti e sportivi. Curate in ogni particolare. Per i più esigenti, camicie su misura. MM Massimiliano. Camicie e accessori uomo. Un'idea anche da regalare. Piazza della Vittoria 17. Empoli.
0: Vintage.
9: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
0: 66 Vintage.

80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: I titoli: Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: An auto camp in Afghanistan tonight, where the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi seppellirebbero i loro morti di nascosto per timori di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove.

0: 666 Vintage.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Max Verstappen si conferma sempre più dominatore a Singapore. Dopo la pole sprint, la gara sprint, si prende anche la pole position sul tracciato di Marina Bay. L'olandese batte la forte concorrenza delle Ferrari con Leclerc ed Hamilton che partiranno alle sue spalle. Quarto il leader del mondiale, Kimi Antonelli, davanti a Norris e Russell, che partirà però dal fondo dopo aver sostituito la Power Unit. E siamo al calcio, la sesta giornata di Serie A si apre con il successo del Genoa che batte 2-1 la Fiorentina e ottiene così la prima vittoria in questo campionato. A decidere il match del Ferrari se sono le reti realizzate da Osmaic e Messias, con il grifone che agguanta dunque proprio i viola, quota 4 punti in classifica. Indolore lo sfortunato autogol di Vasquez. Dalle 18 in campo Inter Parma, missione primato solitario per i nerazzurri. Vincendo oggi si porterebbero a più 3 su Roma e Lazio, che scendono in campo domani. Per Gilardino, che ha ereditato la panchina dei Ducali dall'esonerato Questa, un battesimo di fuoco in casa dei campioni d'Italia. Lautaro fuori, gioca Pio Esposito con Turam, Çalhanoğlu titolare a centrocampo con Sučić e Mkhitaryan. Alle 20:45 fari accesi al Maradona. Per il Napoli c'è l'ostacolo Frosinone, una delle grandi rivelazioni di questo inizio di campionato. Gli azzurri di Allegri hanno iniziato a rilento, raccogliendo solo 7 punti nelle prime 5 giornate. I giociari invece neopromossi sono quota 10. Allegri dovrebbe giocare con una difesa a 4 e ha recuperato McTominay, che avrà 20-30 minuti di autonomia. Alle spalle di Højlund, De Bruyne verso la maglia da titolare, Neres e Lang sulle fasce. Tra i giocatori Bobček sostituirà l'infortunato Raimondo. Vigilia in casa Juve, Allegri riparte da Cagliari dopo il break legato agli impegni delle nazionali. Di fronte una delle squadre rivelazione di questa prima porzione di campionato. Loro meritano i punti fatti sinora, ma non la vittoria dello scorso anno. Sarà una sfida difficile perché sono bravi a ribaltare l'azione. Hanno ragazzi di talento, dice il tecnico bianconero. Dovremo essere bravi, decisi e intensi. Il ciclismo, Paul Sixas vince la 120esima edizione del Giro di Lombardia e il francese vince da appena 20 anni la prima monumento della sua carriera e diventa il corridore più giovane di sempre ad aver conquistato la classica delle foglie morte. Battuto il record di Giovanni Gerbi che durava dal 2005. Decisiva la sua azione sul Civiglio. Alle sue spalle sul podio Mas e un enorme ciccone. Evenepoel solo quarto, delude Del Toro. Tennis, Stefanos Tsitsipas si impone 6-3-6-4 su Luciano Darderi che saluta così il torneo di Shanghai. Troppo più forte oggi il greco, atteso ora da un ottavo di finale contro lo statunitense Taylor Fritz. Con l'eliminazione di Darderi non ci saranno italiani nel terzo turno del Masters 1000 cinese. Sesta vittoria consecutiva per Carlos Alcaraz che al debutto a Shanghai impiega un'ora per battere Cerundolo con un doppio 6-3. Successi in rimonta invece per Hodar, Uge Aliassim e Medvedev. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: 66 Vintage Spot.
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
3: Vintage.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it. Vintage.
6: Bellissima.
2: Ricchissima.
6: Empolissima!
4: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
2: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
4: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
2: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
4: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20. Organizzazione ANVA Confesercenti.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90. Non stop, non stop.
1: Sono le 18 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Buonasera dalla redazione.
4: L'Italia nella morsa del maltempo in Sicilia. Una tromba marina ha colpito le Toiane nel comprensorio ionico messinese, provocando ingenti danni ad uno stabilimento balneare nella zona centrale del paese. Colpito da un infarto sull'isola di Vulcano, un uomo di 81 anni è stato trasferito all'ospedale Fogliani di Milazzo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera di Lipari, dopo che le condizioni meteo avverse hanno impedito il decollo dell'elisoccorso. A Lipari i vigili del fuoco hanno recuperato un'auto travolta dall'acqua. Danni nel Regino con Melito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno ed Anzio.
3: È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della donna e del bambino di Verona, ma non è in pericolo di vita la bambina di 18 mesi che è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone. La piccola, dopo l'incidente, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Fonti dell'azienda ospedaliera fanno sapere che la piccola non ha riportato fratture. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
4: Gli esteri, decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh, lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Alcuni pazienti sono stati trasferiti.

0: collaboratori, ne dà notizia il New York Times.
1: Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito delle Blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Le cifre ipotizzate dai giornali variano. Arrestato anche lo stesso leader del partito delle Blatte, Abhijit Dipki. L'accusa è di manifestazione non autorizzata.
0: I motori in chiusura in Formula 1. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per Charles Leclerc, poi Lewis Hamilton su un'ottima Ferrari. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Per la MotoGP, Marc Marquez approfitta dell'incidente al via, bezzecchi Raul Fernandez e vince la sprint race del Gran Premio di Indonesia. Il 9 volte campione del mondo è il nuovo leader del campionato, a più 4 su Martin. Sul podio anche Ogura e Di Gian Antonio.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it. Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppo Mechetti.it. Vintage. Monta in sella.
2: Sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questo invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely e X5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: 66 Vintage.

0: Suona così.
1: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 10 ottobre con il GR delle buone notizie. A Monza è stata inaugurata la nuova torre della ricerca dell'ospedale San Gerardo, una struttura di 10 piani e quasi 4.000 metri quadrati, dedicata soprattutto allo studio delle leucemie pediatriche, delle malattie del sangue e di alcune patologie rare. All'interno ci sono laboratori specializzati e spazi per conservare campioni biologici. Il progetto è stato realizzato anche grazie a importanti donazioni private e a fondi del PNRR. L'obiettivo è molto concreto: mettere ricercatori e medici nelle condizioni di studiare più rapidamente le malattie e trasformare i risultati della ricerca in nuove possibilità di cura per i bambini. A Ischia sono state liberate 3 tartarughe caretta caretta dopo diversi percorsi di recupero e riabilitazione al Turtle Point di Portici. Una di loro era stata trovata intrappolata tra reti abbandonate e rifiuti e aveva riportato gravi ferite alle pinne. Dopo mesi di cure però tutte e 3 hanno potuto tornare nel loro ambiente naturale. In Sardegna sono stati ampliati i laboratori di educazione ambientale destinati agli studenti. Quest'anno sono diventati 23 rispetto ai 17 dell'anno precedente. Nel precedente anno scolastico avevano coinvolto circa 1.600 ragazzi. Gli studenti possono lavorare direttamente su temi come qualità dell'aria, acqua, rifiuti, biodiversità e cambiamenti climatici. Non si tratta soltanto di lezioni teoriche, i ragazzi imparano a raccogliere dati, analizzarli e comprendere concretamente quello che succede nel territorio in cui vivono. E chiudiamo con una buona notizia dal mondo della tecnologia, perché gli investimenti italiani nel deep tech, cioè nelle imprese che nascono da ricerca scientifica e ingegneristica avanzata, sono cresciuti molto negli ultimi anni. Secondo i dati presentati alle OEGR di Torino, si è passati dai 59 milioni di euro del 2021 ai 244 del 2025, con altri 97 milioni raccolti già nei primi 6 mesi del 2026. È un segnale interessante perché significa che sempre più ricerca sta cercando di trasformarsi in innovazione concreta e nuove imprese. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Incita Reggello verso Roma, regolarizzato al momento il traffico in Fipili. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che questo fine settimana la circolazione è sospesa tra Empoli e Pisa per lavori di manutenzione straordinaria. Treni del regionale Trenitalia in servizio sulla Firenze La Spezia, Firenze Livorno Grosseto, Firenze Campiglia Piombino subiranno modifiche di orario anche con anticipo in partenza, saranno cancellati totalmente o per parte del percorso. Sono programmati i treni straordinari tra Firenze e Pisa via Prato, Pistoia, Lucca. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, informiamo che la T2 della tranvia è limitata alla tratta Peretola-Poliziano per manifestazione in piazza San Marco. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Non trascurare la salute dei tuoi occhi. Ottobre è il mese della vista e della prevenzione. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino offre il controllo della vista gratuito.
5: Ottica Colpo d'Occhio pensa proprio a tutti. Occhiale completo monofocale a partire da 149 euro e occhiale progressivo a partire da 319 euro. Vieni a trovarci.
4: Ottica Colpo d'Occhio, solo il meglio per i tuoi occhi. A Montelupo Fiorentino in Viale Centofiori di fronte alla ASL.
0: Vintage.
5: Con GMF. La tua auto è in buone mani.
6: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
5: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
6: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
7: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
0: Vintage.
8: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
9: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
8: Fanno anche massoterapia?
9: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
8: Ci vado subito allora.
9: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
10: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
11: Vintage.
12: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonzi, viale Marconi 109, a Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
13: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 266 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in gran parte soleggiato, salvo addensamenti sulla Valpadana centro-orientale. In serata nubi in aumento. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro condizioni abbastanza soleggiate, salvo residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari e locali brevi fenomeni in Puglia, al mattino anche sulla bassa Calabria, altrove schiarite alternate a innocue nubi sparse, temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
3: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
2: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
3: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
2: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
0: Vintage.
2: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
4: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
5: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
4: Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
6: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
7: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
6: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 20:00.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'Italia nella morsa del maltempo. In Sicilia una tromba marina ha colpito le Toiani nel comprensorio ionico messinese, provocando ingenti danni ad uno stabilimento balneare nella zona centrale del paese. Colpito da un infarto

0: immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Fonti dell'azienda ospedaliera fanno sapere che la piccola non ha riportato fratture. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
1: Gli esteri, decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh, lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Intanto gli Stati Uniti hanno chiesto ad Israele di riprendere la guerra all'Iran, ma da soli. Lo ha riferito oggi il quotidiano israeliano Mariv. Il capo di Stato Maggiore Yala Zamir ha però chiarito agli americani che un attacco del genere avrebbe causato con ogni probabilità il rinvio delle elezioni in Israele, escludendone dunque la possibilità.
0: Un attacco di droni ucraini ha paralizzato per ore gli aeroporti di Mosca, proprio mentre diversi aerei del governo russo facevano rientro nella capitale da un vertice in Turkmenistan. A bordo, secondo fonti informate, si trovavano il presidente Vladimir Putin e alcuni dei suoi collaboratori. Ne dà notizia il New York Times.
1: Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito delle Blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Le cifre ipotizzate dai giornali variano. Arrestato anche lo stesso leader del partito delle Blatte, Abhijit Dibki. L'accusa è di manifestazione non autorizzata.
0: I motori in chiusura in Formula 1. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per Charles Leclerc, poi Lewis Hamilton su un'ottima Ferrari. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Per la MotoGP, Marc Marquez approfitta dell'incidente al via, bezzecchi Raul Fernandez e vince la sprint race del Gran Premio di Indonesia. Il 9 volte campione del mondo è il nuovo leader del campionato a più 4 su Martin. Sul podio anche Ogura e Di Gian Antonio.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Hot.
1: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
1: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai.
3: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
4: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
3: Leonori 2000. Zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Vintage.
5: Bellissima.
2: Ricchissima.
5: Empolissima!
6: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
2: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
6: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
2: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
6: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
2: Vintage.
7: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
2: 66 Vintage. My friend.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria in direzione Roma tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Sempre in direzione di Roma segnaliamo la presenza di personale su strada per lavori tra Valdarno e Arezzo, possibili ripercussioni sul traffico. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che nel fine settimana la circolazione è sospesa tra Empoli e Pisa per lavori di manutenzione straordinaria. I provvedimenti di circolazione sui nostri canali social e sul sito del gestore. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli di asfaltatura in via Mariti e la manutenzione dei giunti sul viadotto dell'Indiano. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per oggi è tutto, i nostri aggiornamenti tornano domattina alle 7.30.
0: 66 Vintage Spot.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Vintage.
6: Bellissima.
4: Ricchissima.
5: Empolissima!
6: Domenica 11 ottobre l'autunno ci regala l'imperdibile Empolissima!
4: La grande fiera promozionale, negozi aperti, un mercato con tanti banchi per le strade della città.
6: Preparati a farti uno, due, mille regali d'autunno!
4: Empolissima! Bellissima, ricchissima!
6: Domenica 11 ottobre dalle 8 alle 20, organizzazione ANVA Confesercenti.
5: Vintage!
6: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula patto chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonzi, viale Marconi 109, a Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 866 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66

0: 80-90.
1: Let's go! Sono le 21 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: Buonasera dalla redazione.
5: L'Italia nella morsa del maltempo. In Sicilia una tromba marina ha colpito le Toiani nel comprensorio ionico messinese, provocando ingenti danni ad uno stabilimento balneare

0: Leone. La piccola, dopo l'incidente, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Fonti dell'azienda ospedaliera fanno sapere che la piccola non ha riportato fratture. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
1: Gli esteri, decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh, lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Intanto gli Stati Uniti hanno chiesto ad Israele di riprendere la guerra all'Iran, ma da soli. Lo ha riferito oggi il quotidiano israeliano Mariv. Il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir ha però chiarito agli americani che un attacco del genere avrebbe causato con ogni probabilità il rinvio delle elezioni in Israele, escludendone dunque la possibilità.
0: Un attacco di droni ucraini ha paralizzato per ore gli aeroporti di Mosca, proprio mentre diversi aerei del governo russo facevano rientro nella capitale da un vertice in Turkmenistan. A bordo, secondo fonti informate, si trovavano il presidente Vladimir Putin e alcuni dei suoi collaboratori, ne dà notizia il New York Times.
1: Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito delle Blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Le cifre ipotizzate dai giornali variano. Arrestato anche lo stesso leader del partito delle Blatte, Abhijit Dibki. L'accusa è di manifestazione non autorizzata.
0: I motori in chiusura in Formula 1. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per Charles Leclerc, poi Lewis Hamilton su un'ottima Ferrari. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Per la MotoGP, Marc Marquez approfitta dell'incidente al via, bezzecchi Raul Fernandez e vince la sprint race del Gran Premio di Indonesia. Il 9 volte campione del mondo è il nuovo leader del campionato, a più 4 su Martin. Sul podio anche Ogura e Di Gian Antonio.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 21 e 58 minuti.
2: 66 vintage.
0: 66 vintage.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in gran parte soleggiato, salvo addensamenti sulla Valpadana centro-orientale. In serata nubi in aumento. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro condizioni abbastanza soleggiate, salvo residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari e locali brevi fenomeni in Puglia, al mattino anche sulla bassa Calabria, altrove schiarite alternate a innocue nubi sparse, temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi.

qualcuno potrebbe pensare che considerare il DJ Brandon alla stregua di un oracolo sia un po' eccessivo. Magari abbiamo esagerato. Non so, dobbiamo cambiare registro? Ma va, ma ti pare? L'unica cosa che dobbiamo fare è alzare il volume.

0: my God. Anche oggi siamo pronti per viaggiare tra i vinili, wow. Tra suoni underground e vibrazioni che raccontano storie senza tempo. Ormai lo sapete che la nostra musica cerca sempre di non stare ferma, ma si sposta da un punto all'altro, cambia direzione, si muove. Passa velocemente da qualcosa che ci ricordiamo a qualcosa di nuovo che potrebbe nascere.
1: Yes!
0: E queste migrazioni cerebrali avvengono così, from disco to disco.

0: From Disco to Disco, anche per salutare Cisco che ci scrive da Cernusco, che purtroppo ha avuto un incidente ma fortunatamente aveva il casco. Tantissimi auguri di pronta guarigione, che cercheremo di velocizzare con il sound del Divine Vinyl. Wow. La prossima canzone, Everybody Be Somebody, è un titolo semplice, ma se ci pensate dice una cosa molto potente, e cioè che tutti noi in qualche modo stiamo cercando di essere qualcuno, non per forza famosi o perfetti, ma veri, autentici, almeno riconoscibili a noi stessi prima che agli altri.
1: Yes!
0: Ecco, ad esempio, Sonia, tu chi vorresti essere?
2: Quando parli tu, vorrei essere altrove.
0: Niente, non c'è speranza.

Non so chi vorreste essere voi, io sicuramente non vorrei cambiare con nessuno, soprattutto in questo momento che sto ascoltando la mia musica preferita. Ho dato un'occhiata alla playlist del DJ Brandol e se rimarrete con noi vi faremo riascoltare delle cose che vi faranno fare questa espressione. Sì, perché la nostra selezione musicale avviene solitamente attraverso due passaggi, uno legato alla sensibilità e uno legato al caso. Il DJ Brandol individua con la massima cura 30 dischi, ma solo 15 vanno in puntata. Forse un giorno vi sveleremo il nostro segreto, ma per il momento, here we go again.

Ci sono brani che ti trovi così, in cuffia. Non si sa bene come siano iniziati. Sembrano essere immersi da un luogo sospeso. Dove il tempo non scorre, ma pulsa. Sembra di sentire una campana lontana che batte i secondi come se fossero degli antichi richiami. E ogni rintocco apre una piccola crepa nel reale. Quella che sta per arrivare non è una canzone. È un piccolo rito sonoro. Un viaggio psichedelico in cui ci si perde volentieri, lasciando che sia il suono a decidere dove portarci.

Di che colore era questa? Era un bel giallone di Gigi D'Agostino, che non manca mai nella playlist del DJ Brandon. Altre cose che non mancano mai sono sicuramente le sensazioni underground e il beat tribale. E il prossimo brano ce l'ha tutte e due. È tribale nei battiti, quasi come un rituale antico che sale dalla terra. Ma al tempo stesso rimane profondamente underground e resta lì, nascosto nelle pieghe della notte. Sembra tutto così misterioso, criptico, come se sotto l'oscurità ci fosse in realtà un bisogno semplicissimo. Want love.

0: want love? Do you want love? Certo che sì. L'amore degli amici che ci ascoltano e ci supportano tutte le settimane è davvero importante. Si continua con il Divine Vinyl. Nella prossima canzone c'è una frase che a me piace tantissimo, proprio da sempre mi piace pronunciarla con il massimo dell'entusiasmo, perché è un invito. Let the rhythm set you free. Lascia che sia il ritmo a liberarti. Liberarti dai pensieri che ti girano in testa, dalle preoccupazioni, dal bisogno di controllare tutto. Per qualche minuto non devi fare nulla, devi soltanto ascoltare e lasciarti muovere. Il resto lo fa la musica.
1: Sì, sì.
0: Ok, quindi senza pensarci troppo, facciamoci liberare da questo ritmo. FR Connection. Listen up.

0: E siamo arrivati anche al momento quiz ricchi premi e cotillon. Altro pezzo sul quale io e il DJ Brandon ci siamo un attimo scontrati, perché io la volevo come super vinyl, ma vabbè, è talmente famoso che i quattro indizi che vi sto per dare sono davvero un regalo. Prodotto in Belgio da Bruno Sanchioni e Pino D'Angiò. La voce femminile è di Valérie Honoré, talmente dolce che è diventata santa, la Sant'Honoré.
1: Oh my god!
0: Ma guarda che non era una battuta, perché in copertina c'è veramente l'immagine di una santina. Ultimo indizio. La versione proposta dal DJ Brandon è Watch Out for Stella Remix dei Gem & Spoon, che probabilmente è considerata la versione più iconica.
1: Wow!
0: Dai che l'avete indovinata.
2: Yes!
0: Ladies and gentlemen, qui su Divine Vinyl, The Age

0: Attenzione! Segnale rilevato dal sistema di iperconnessione e navigazione cosmica organica. Pianeta non identificato. Traduzione simultanea.
1: Allineamento disponibile. Connessione non obbligatoria. Segnale in attesa.
2: Sono sempre molto stimolanti i messaggi che arrivano da Sinco, perché perfettamente compatibili con le nostre cose terrene. Effettivamente non siamo sempre connessi, ma siamo semmai raggiungibili. Entrare davvero nelle cose non succede mai per caso. È una scelta, e a volte è anche una rinuncia a tutto il resto. E così il segnale può aspettare, non ha fretta. Ma è soltanto quando decidiamo di entrare che la connessione diventa reale.

0: te la sei autodedicata questa, di' la verità.
1: Yes.
0: Comunicazione ai naviganti. Siete sempre in tempo a mandarci un bel messaggio vocale o anche scritto ai nostri contatti social. Proprio come hanno fatto le nostre amiche di Monza, che prima di andare a ballare si caricano con il Divine Vinyl. Perché ci ritroviamo qui un po' con tutte le generazioni. E quale sarà mai il comune denominatore? L'amore incondizionato per la dance anni 90.
2: Ciao Lori, ciao DJ Brandon.
3: E ascoltiamo tutte le settimane prima di andare in discoteca. Una volta veniamo a ballare lì da voi durante il programma.

Ed eccoci arrivati al momento topico della puntata, il Super Vinyl. Il disco di oggi ha un titolo che non lascia molte vie di fuga, perché dice Dance or Die. Potrebbe sembrare una frase estrema, ma se la leggiamo in chiave nostra vuol dire soltanto una cosa: o scegli di vivere, sentire, muoverti davvero, oppure resti fermo mentre tutto ti passa accanto. Beh, per noi la scelta è semplice. Per qualche minuto mettiamo in pausa i pensieri e stiamo solo nel corpo e nel ritmo. L'incantesimo è sempre quello: DJ Brandol, Divi Bag, Tasca Segreta, Super Vinyl, Satisfy, Dance

0: Dancer Die Satisfy, DJ Richie Mix.
1: Oh my god.
0: Era il Super Vinyl, disco puntata nella playlist del DJ Brandon. Ascoltiamo veramente delle canzoni che ci aprono il cuore. Sì, perché l'orecchio ascolta, il cervello si attiva, i ricordi incominciano a dominare la scena. Wow. Ma non c'è nulla che è passato, è tutto presente.
2: Yes!
0: I Captain Hollywood Project riescono a mescolare una voce meravigliosa a un ritmo incalzante fatto di battiti costanti. Brani bellissimi, ne ricordiamo alcuni: More and More, Only With You, Flying High. Dimenticarsi le loro canzoni è veramente impossible.

0: Captain Hollywood Project Impossible. In tutte queste puntate ci siamo ormai appassionati, ci siamo legati, ci siamo innamorati del DJ Brandon. Perché non è soltanto un amico, un compagno di mille avventure, ma è davvero l'artefice di qualcosa che ci tiene qui. La sua passione, la sua cultura, la sua esperienza, che dona a tutto il mondo. Il globo, il Carrefour, il vulcano. Potremmo dire che della dance commerciale è veramente un gigante. E ci sono degli amici che lo sottolineano con dei bellissimi messaggi vocali.
1: Ascoltiamo sempre con grande passione, continuate così che siete i numeri uno.

0: piace ogni tanto dare anche qualche piccolo dettaglio sulla musica in generale, perché il nostro cervello non la vive soltanto come suono, ma come un vero e proprio allenamento emotivo.
1: Wow.
0: Quando ascoltiamo un brano che ci piace, si attivano le stesse aree legate al piacere, alla memoria e anche all'anticipazione delle cose belle. È come se ogni ascolto fosse una piccola prova generale per sentire meglio le cose della vita reale. La prossima canzone è la penultima e vale veramente la pena di ascoltarla con il massimo dell'attenzione.
2: Yes!
0: Si chiama Silence con lo zampino del DJ Tiesto.

Silence, canzone lunghissima, emozione fortissima. In questo mondo insensibile che taglia, accorcia e schippa, noi ci prendiamo la libertà di fare il contrario. Perché quando qualcosa ci tocca davvero,

brevissimo viaggio di 8 minuti, ma che per una canzone così potevano pure essere 20. Meraviglioso capolavoro che ci ha portati al traguardo, perché anche per oggi siamo arrivati alla fine. Vorremmo restare ancora, vorremmo che durasse di più, all'infinito. Ma se è vero che una canzone è per sempre, la trasmissione è soltanto per un'ora. E quindi ci diamo appuntamento per la prossima settimana. Potete riascoltare tutte le nostre puntate tramite podcast sui nostri social. DJ Brandon in the Mix. Io sono Lori, Sonia, Sinco e tutti gli amici che non ci mollano mai e che insieme a noi rendono possibile questo fantastico Divine Vinyl. Yes! Last but not

0: Avete ascoltato Divine Vinyl con DJ Brandon in the mix e Lori on the mic. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché quando il nostro suono tornerà, l'universo saprà di non essere solo. Se ci sarete anche voi, a tutto volume.
1: 66 vita.
2: Resta con noi.
3: Sta per iniziare un'altra ora.
2: 70, 80, 90.
4: Non stop, stop.
5: Sono le 22 e 59 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
6: Buonasera dalla redazione.
7: L'Italia nella morsa del maltempo. In Sicilia una tromba marina ha colpito le Toiani nel comprensorio ionico messinese, provocando ingenti danni ad uno stabilimento balneare nella zona centrale del paese. Colpito da un infarto sull'isola di Vulcano, un uomo di 81 anni è stato trasferito all'ospedale Fogliani di Milazzo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera di Lipari, dopo che le condizioni meteo avverse hanno impedito il decollo dell'elisoccorso. A Lipari i vigili del fuoco hanno recuperato un'auto travolta dall'acqua. Danni nel Regino con Melito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno ed Anzio.
6: È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della donna e del bambino di Verona, ma non è in pericolo di vita la bambina di 18 mesi che è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone. La piccola, dopo l'incidente, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Fonti dell'azienda ospedaliera fanno sapere che la piccola non ha riportato fratture. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
7: Gli esteri, decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh, lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Intanto gli Stati Uniti hanno chiesto ad Israele di riprendere la guerra all'Iran, ma da soli. Lo ha riferito oggi il quotidiano israeliano Mariv. Il capo di Stato Maggiore Yala Zamir ha però chiarito agli americani che un attacco del genere avrebbe causato con ogni probabilità il rinvio delle elezioni in Israele, escludendone dunque la possibilità.
6: Un attacco di droni ucraini ha paralizzato per ore gli aeroporti di Mosca, proprio mentre diversi aerei del governo russo facevano rientro nella capitale da un vertice in Turkmenistan. A bordo, secondo fonti informate, si trovavano il presidente Vladimir Putin e alcuni dei suoi collaboratori, ne dà notizia il New York Times.
7: Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito delle Blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Le cifre ipotizzate dai giornali variano. Arrestato anche lo stesso leader del partito delle Blatte, Abhijit Dibki. L'accusa è di manifestazione non autorizzata.
6: I motori in chiusura in Formula 1. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per Charles Leclerc, poi Lewis Hamilton su un'ottima Ferrari. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Per la MotoGP, Marc Marquez approfitta dell'incidente al via, bezzecchi Raul Fernandez e vince la sprint race del Gran Premio di Indonesia.

70 80 90. Vintage Party, la festa di 66 Vintage. Enjoy this trip.

0: 66
1: Vita. Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: È mezzanotte e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
4: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
5: Basta che sia Juke.
6: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 70, 80, 90.
2: Vintage Party. 66 Vintage.

0: l'una e 59 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.